0: se lo cartiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta.
1: Imagina Radio.